0: Cari, ti trovo, intanto. Cari, ti trovo, intanto.
1: Copy, Tina Benson.
2: Nine 22 on service.
1: 92 in service.